0: Here's the same. Fresh night.
1: Mi regalo da fuori, non c'è più scusa ancora.